0: batata al padrone, ce l'ha detto di casa. Quello pesce. Ma pescissima.
1: Sotto capo capo. E lei, forse me l'hai preso, che è specifico per quella grossa. E mi ha
2: preso. I do anything for my people, but I don't know what to do. I'm just 10. I'm just 10. All of this, when I see it, I will cheery cry every day, saying to myself, why do we deserve this? Why? What did we do to this?